di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

uno alla folla, uno alla folla, per carità. Ehi, Figaro, sol qua. Ehi, Figaro, sol qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù.

0: Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, se credi ai sguardi, alla mentita frone, falcina tua.
1: Così, padella o volte?
0: Così, tu sol non sai chi curon queste selve, mille amanti infelici col versi in onda,

sposo. Il genitore, egli mi il danno, io prego, non chiedo, crudele.